sartén del amor. Come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te? Non potrò mai più dimenticare

lato solo bene a te. Non ritornerà la mia bambina, non la stringerò più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei la percorrerà senza di me.